un'ora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto ed ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Elsa in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio a troppa tenerezza. Sara

fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste, non gli va pena. Serena si crede pazza, per questo che dice a tutti che pazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena. Scappa via veloce, restando di schiena. Sergio

0: Prima o poi supererai la paura del buio. È la partenza e l'arrivo che mamma ti ha dato. La strada è identica a prima, solo che è buio. Girerai il mondo anche dentro un armadio ed ammanettato.
1: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop, su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

esorcizzo, ma poi diventano i vostri. E lei mi odiava per questo, perché il più grande torto che puoi fare a qualcuno talvolta è essere onesto. E ogni testa è uno specchio, ogni specchio deforma.

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio.
1: Viene da prima, e stiamo andando.